0: Anche le leggende finiscono prima o poi.
1: Legend.
0: Legend con Massimo Alberti termina qui per oggi. Resta su Gelosa, la musica continua. Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 2:08.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 3:02.
2: Mi vuoi lasciare in pace, per favore?
3: Ho un'altra lettera, l'ultima, va bene?
2: Ma che cazzo ti hai preso? Dagliela tu stesso!
3: Fammi parlare. Non dovrai mai più rivedermi se la leggi, d'accordo?
2: Ma che grande puttanata.
3: Sì, tu leggila.
2: Oh, cara Tiffany. So che hai scritto tu la lettera. Il solo modo di assecondare
3: pazzia
2: la mia...
3: pazzia era fare qualcosa di pazzo tu stessa. Grazie. Io ti amo. L'ho saputo nel momento che ti ho conosciuto. Mi dispiace che ci abbia messo così tanto a capirlo. Ero rimasto bloccato. Pat. L'ho scritta una settimana fa.
2: L'hai scritta una settimana fa?
3: Sì, è così.
2: Mi hai fatto mentire per una settimana.
3: Cercavo di essere romantico.
2: Tu mi ami?
3: Sì, ti amo.
4: Radio Gelosa. In Love.

0: che tutto sia cominciato con una lettera, una vasca idromassaggio e una tavola calda. E si sia trasformato in questo.
1: L'amore suona su Radio Gelosa.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 4:02.
2: Io non riesco a capire.
3: Non saprei come essere più chiaro.
2: Beh, non ti adirare.
3: Non sono adirato, io...
2: Ma sembri adirato e turbato, hai le gote arrossate.
3: Sì, è normale.
2: Quando ci si adira...
3: Quando si brucia per una persona che invece non ricambia.
2: Tu bruci per me?
3: Perché credi che ti abbia seguita in quel giardino?
2: Perché credi che sia andata in quel giardino? Per me il sacrificio è rinunciare a te. Io brucio per te.
4: Radio Gelosa in Love.

0: Da qualche parte nell'universo c'è una persona compatibile con me al 100%. Il problema è riuscire a trovarla fra i 7 miliardi di individui che popolano il pianeta.
1: Non cercarlo. Sarà l'amore a trovare te.

0: Cara signora Sterling, quando mi ha guardato, in quel momento qualcosa è cambiato.
1: Uno sguardo e tutto cambia.

0: Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 5.
2: Radio Gelosa. La radio è donna, la musica è donna, l'alba è donna. Alba Chiara, su Radio Gelosa, la musica al femminile.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani, come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: 90.
1: 190.
0: Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 6 e 2 minuti.
3: Radio Gelosa.
4: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Otto case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1.300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. Otto case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
6: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi?
7: Ah, sono salvo. Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Saldi, saldi, saldi! Saldi! Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. Hai Blues, Tommy Hilfiger, Cocca, Bugatti, Liu Zhou, Majoral, Aidu e molti altri brand. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: No.
1: Affronta la giornata con l'energia giusta. Ricca colazione e ottima musica. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9.

radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare

0: scelta di prodotti al giusto prezzo. CRAI, nel cuore dell'Italia.
1: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
2: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
1: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
2: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
1: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
3: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
2: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. I migliori oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura e industria. Prodotti per lavaggi e Adiblu di varie marche li trovi tutti da Ivano Gamba Lubrificanti, da più di 50 anni a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.
4: Capitali europee da scoprire con Abaco Viaggi. A seconda della destinazione, storia, arte e atmosfere uniche ti aspettano, con la comodità di un viaggio organizzato e di una guida sempre al tuo fianco. Solo nelle migliori agenzie e online. Abaco Viaggi, fino in capo al mondo.
5: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
6: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: radio sveglia, ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm, e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 6:36.

colazione a casa o al bar. Congelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9, il modo migliore per iniziare la giornata.

0: Immagina la tua casa che diventa una star. Luci, camera, azione. Con Dalio Casa a Marcon ogni immobile ha il suo momento di gloria. Video emozionali, social che esplodono di visualizzazioni e un metodo unico. Il metodo Dalio Casa, frutto di 35 anni di esperienza. Vuoi vendere nel veneziano o nel trevigiano? Contattaci. DalioCasaSRL.com e sui social.
1: Vieni anche tu insieme a me.
2: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
3: Caldo tropicale? Rifugiati al Factory Store Sanremo e approfittane per acquistare capi di prestigiosi marchi a prezzi straordinari. Per info chiama lo 0423 65 92 96 oltre 40777 9203. Factory Store Sanremo, via Industrie Comunello 2, Caerano San Marco.
4: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi, commercio in grosso dettaglio di prodotti siderurgici in Veneto. Beato Edoardo, dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it.
5: Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità. Alla Gasparotto Mobili di Rosà sbocciano le nuove collezioni e fioriscono novità su tutti gli arredamenti, con finanziamenti a tasso zero. Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità. Fissa un appuntamento a te dedicato allo 0424 8500. Gasparotto Mobili a Rosà, aperto anche la domenica.
6: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei sapori, tutto il resto è contorno. A Martellago e sui social.
7: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 7.
2: Radio Gelosa.
3: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid tu a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: La nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm, e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 7:05.

Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa.

Cappuccino, brioche e musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio musicale su Gelosa

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Saldi, saldi, saldi! Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.
3: Case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1.300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. Otto Case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
4: Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecnocarpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Gelosa. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: tutta la sveglia su Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 alle 9 c'è Radio Sveglia.
1: Radio Sveglia.
0: Il tuo risveglio musicale.

0: sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento. Centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
1: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
2: Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
3: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
2: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
3: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
2: Una cena sotto le stelle non puoi farla senza tavolo. Un pomeriggio in giardino con gli amici non puoi farlo senza sdraio. Per vivere questi momenti approfitta dei saldi sull'arredo giardino da Zocca Garden. Prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi unico ogni momento con Zocca Garden e le offerte dedicate a te. Zocca Garden, via Permestrino 2, Colongo, Padova.
3: Alla cooperativa agricola Volpago amiamo portare sulle vostre tavole prodotti sani, freschi e genuini. Per questo abbiamo selezionato i nostri soci allevatori in Veneto a filiera corta certificata, senza uso di antibiotici. Cooperativa agricola Volpago, a Crispano del Grappa, Tre Baseleghe, Volpago del Montello e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.
4: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 8 e 2 minuti.
2: Radio Gelosa.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Voglia di rallentare? Di stare in mezzo alla natura? Di goderti una giornata con amici e famiglia? Se hai risposto sì almeno una volta, abbiamo il posto giusto per te. Da Sammy in fattoria, con natura, animali, musica e buon cibo. A Nervesa della Battaglia Treviso. Sammy Fattoria Didattica sui social.
5: Sei ancora convinto che l'amore bussi alla tua porta? Svegliati! Club di Più fa incontrare persone vere. Ascolta bene. Festeggiamo il 30° anniversario con una festa aperta a tutti. Sì, anche a te che aspetti il colpo di fulmine sul divano. Club di Più, 30 anni di emozioni e 30 anni di occasioni. E tu? Vuoi perdere anche questa? Chiama 347 80 28 197 clubdipiu.com.
6: Ciao, sono Luigi.
7: Io Giorgia.
8: E io Federico. Siamo gli arredatori di Meneghello Arredamenti.
7: La nostra missione? Trasformare ogni casa in un capolavoro con progetti su misura, mobili di qualità e meravigliosi saldi. E se prenoti dal lunedì al venerdì ricevi un voucher di 500 euro.
9: Meneghello Arredamenti a Limena. Su appuntamento anche fino alle 22.
10: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
11: Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

colazione a casa o al bar. Con Gelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9, il modo migliore per iniziare la giornata.

0: Che radio ascolti? Tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. Info @tenutaparadisi.com.
3: Unghie di drago e ciglia di rospo. I capelli sono a posto.
0: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare. Scegli la qualità professionale di Dalcheco Air Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
6: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
5: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
6: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
5: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
7: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
8: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: Se vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.
1: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

0: Libri. Sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento. Centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
1: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi.
2: Ah, sono salvo. Al Boda Market è tempo di grandi saldi. Prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
3: Vieni anche tu insieme a me.
0: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329 704 3343, via del Grano 3A3 Basileghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Fino al 31 luglio nei Luve Store di Pianeta Casa, saldi fino al 70% per rinnovo esposizione, pagamento nel 2027. Scopri le condizioni in negozio e su cucineluve-pianetacasa.it. Pianeta Casa, la tua cucina Luve in Veneto.
6: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, Camper e Caravan.
7: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia su Instagram e Facebook.
8: Mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: Hold up.
1: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 9 e un minuto.
3: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
4: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
5: Non perdetevi, il meglio per la vostra casa.
4: Sabato aperti.
6: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
7: Enza, specialista nell'accoglienza.
8: Ce l'hai!
9: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom SPA, regolamento su CRAI.it.
10: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
12: Con Radio Gelosa, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
13: Su Radio Gelosa c'è Soundtracks, le colonne sonore più famose.
14: Mamma diceva sempre, la vita è uguale a una scatola di cioccolato. Sai mai quello che ti capita.

0: era Soundtracks.
1: Piacelo d'ora del Napalm di mattina.
0: I brani delle colonne sonore tornano domani.
2: Soundtracks.
0: Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: le vacanze super.
1: Ogni sera Radio Gelosa parte per un viaggio. Vieni con noi. Viaggiamo negli anni 70 e 80 con Good Time, il sound di due decenni. E con Legend, il passato presente della dance anni 90 e 2000. DJ Massimo Alberti. Radio Gelosa, ogni giorno, ogni sera, tutta un'altra storia.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Immagina la tua casa che diventa una star. Luci, camera, azione. Con Dalio Casa a Marcon ogni immobile ha il suo momento di gloria. Video emozionali, social che esplodono di visualizzazioni e un metodo unico. Il metodo Dalio Casa, frutto di 35 anni di esperienza. Vuoi vendere nel veneziano o nel trevigiano? Contattaci. DalioCasaSRL.com e sui social.
4: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero. Recupero, lavorazione e demolizione rottami, servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Enese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
5: Alla cooperativa agricola Volpago amiamo portare sulle vostre tavole prodotti sani, freschi e genuini. Per questo abbiamo selezionato i nostri soci allevatori in Veneto a filiera corta certificata, senza uso di antibiotici. Cooperativa Agricola Volpago, a Crispano del Grappa, Trebaseleghe, Volpago del Montello e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.
6: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, Camper e Caravan.
5: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.

0: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
2: Grande.
1: Con il pavimento a effetto legno.
2: Grande.
1: E i sanitari sospesi.
2: Grande.
1: Ma non sai dire altro?
3: Certo. Eraclia. Eraclia Pavimenti. Il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
1: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
3: Sabato aperti.
4: Faremo una casa in palette. Colori che danno carattere alle pareti. Un'armocromia perfetta.
5: E come pensi che possiamo fare?
4: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
6: Saldi, saldi, saldi! Saldi! Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. High Blues, Tommy Hilfiger, Cocca, Bugatti, Liu Zhou, Majoral, Aidu e molti altri brand. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.
7: Voglia di rallentare? Di stare in mezzo alla natura? Di goderti una giornata con amici e famiglia? Se hai risposto sì almeno una volta, abbiamo il posto giusto per te. Da Sammy, in fattoria, con natura, animali, musica e buon cibo. A Nervesa della Battaglia Treviso. Sammy Fattoria Didattica sui social.
8: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa.

gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.

0: Sabato esagerato! Sabato 11 luglio tanti prodotti a prezzi mai visti, come detersivo liquido Dixan 22 lavaggi a 3,99 euro. Prix, fatti furbo, vieni Quix. I love
1: you Prix. Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi!
2: Ah, sono salvo! Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scegliete Motor Class. Mestre, Portogruaro, Musile di Piave e su motorclass.it.
5: Dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il Consorzio Agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. Forniamo i migliori prodotti per l'agricoltura, consulenze tecniche specializzate e soluzioni innovative per migliorare la produttività dei campi. Siamo il tuo partner di fiducia, dalla semina alla raccolta, con te per far crescere la tua passione per la terra, la forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Se vogliamo provarci dobbiamo scrivere pezzi nostri.
9: Io veramente scrivo. Storie. Poesie, insomma.
8: Aggiungi la musica e sono canzoni.
9: Pronti?
10: Big bands.
11: Grandi gruppi. Brani memorabili. Just on.

0: Non ci passeranno mai alla radio.
1: Serve qualcosa di innovativo.
2: Big Bands, the biggest band of the 80s and 90s. Just on Radio Gelosa.

0: Kids,
1: Big Bands.
0: I grandi gruppi che hanno fatto la storia tornano domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.
2: When you can't get what you need.

0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa. Gelosa.
1: Eccoli, sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento, centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
2: Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
0: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
2: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
0: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
3: 8 case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1.300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. 8 case a San Martino di Lupari, nei social e su 8case.it.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Gelosa. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
9: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.
10: Legend, la storia della dance anni 90 e 2000, raccontata in musica da Massimo Alberti.
11: Legend
10: Short Version su Radio Gelosa.

0: Anche le leggende finiscono prima o poi.
1: Legend.
0: Legend Short Version con Massimo Alberti termina qui. Ascolta la versione estesa ogni venerdì, sabato e domenica sera alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: Saldi, saldi, saldi! Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.
1: Gasparotto Mobili a Rosà. Arredi di altissima qualità. Alla Gasparotto Mobili di Rosà sbocciano le nuove collezioni e fioriscono novità su tutti gli arredamenti. Divani, soggiorni, camere, camerette, cucine e tutto quello che riguarda l'arredamento con finanziamento. Finanziamenti a tasso zero. Gasparotto Mobili a Rosà. Arredi di altissima qualità. Fissa un appuntamento a te dedicato allo 0424 8500. Gasparotto Mobili a Rosà. Aperto anche la domenica.

0: solo alla Prix trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1+1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it.
4: Faremo una casa in palette, colori che danno carattere alle pareti, un'armocromia perfetta.
5: E come pensi che possiamo fare?
4: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 11 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Una cena sotto le stelle, non puoi farla senza tavolo. Un pomeriggio in giardino con gli amici, non puoi farlo senza sdraio. Per vivere questi momenti, approfitta dei saldi sull'arredo giardino da Zocca Garden. Prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi unico ogni momento con Zocca Garden e le offerte dedicate a te. Zocca Garden, via Permestrino 2, Saccolongo, Padova.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Unghie di drago e ciglia di rospo. I capelli sono a posto.
5: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare. Scegli la qualità professionale di Dalcheco Air Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie, consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
6: Qualità e trasparenza. Quattro lettere.
7: Enza, qualità e trasparenza.
8: Crai. Qualità, ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti Crai scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. Crai, nel cuore dell'Italia.
9: Caldo tropicale? Rifugiati al Factory Store Sanremo e approfittane per acquistare capi di prestigiosi marchi a prezzi straordinari. Per info chiama lo 0423 65 92 96 oltre 40 777 9203. Factory Store Sanremo, via Industrie Comunello 2, Caerano San Marco.
10: Sarà necessario un tempismo al decimo di secondo
11: e concentrazione assoluta. Sei pronto?
10: Io sono nato pronto.
1: Adesso su Gelosa parte la compilation.
12: Compilation.
1: Tutte le più belle canzoni anni 80, una dietro l'altra.
12: Greatest dance hits of the 80s.
1: La compilation di oggi parte così.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecnocarpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
3: Voglia di rallentare? Di stare in mezzo alla natura? Di goderti una giornata con amici e famiglia? Se hai risposto sì almeno una volta, abbiamo il posto giusto per te. Da Sammy, in fattoria, con natura, animali, musica e buon cibo. A Nervesa della Battaglia, Treviso. Sammy Fattoria Didattica, sui social.
4: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi. A Santa Maria di Sala, Venezia e su beatosrl.it.

L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
1: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
2: Saldi, saldi, saldi! Saldi! Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. High Blues, Tommy Hilfiger, Cocca, Bugatti, Liu Zhou, Majoral, Aidu e molti altri brand. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano del 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 12 e 2 minuti. Radio Gelosa.
2: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid tu a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
3: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
4: Enza, specialista nell'accoglienza.
5: Ce l'hai!
6: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom SPA, regolamento su CRAI.it.
7: Otto case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1.300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere di cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. Otto case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
8: Vieni anche tu insieme a me.
9: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
11: Con Radio Gelosa, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento. Centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
1: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
2: Unghie di drago e ciglia di rospo, i capelli sono a posto.
3: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare. Scegli la qualità professionale di Dalkeco Air Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
4: Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
5: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
4: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
5: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
6: Immagina la tua casa che diventa una star. Luci, camera, azione. Con Dalio Casa a Marcon ogni immobile ha il suo momento di gloria. Video emozionali, social che esplodono di visualizzazioni e un metodo unico. Il metodo Dalio Casa, frutto di 35 anni di esperienza. Vuoi vendere nel veneziano o nel trevigiano? Contattaci daliocasasrl.com e sui social.
7: Check it out. Legend, la storia della dance anni 90 e 2000. Raccontata in musica da Massimo Alberti.
8: Legend.
7: Legend Short Version su Radio Gelosa.

0: Anche le leggende finiscono prima o poi.
1: Legend.
0: Legend Short Version con Massimo Alberti termina qui. Ascolta la versione estesa ogni venerdì, sabato e domenica sera alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: Se cerchi dolcezza
3: o se preferisci un gusto più deciso,
2: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
3: Sono entrambi buonissimi.
2: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il Consorzio Agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. Forniamo i migliori prodotti per l'agricoltura, consulenze tecniche specializzate e soluzioni innovative per migliorare la produttività dei campi, la forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno.
7: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi, a Santa Maria di Sala Venezia e su beatosrl.it.
8: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 13 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Una cena sotto le stelle, non puoi farla senza tavolo. Un pomeriggio in giardino con gli amici, non puoi farlo senza sdraio. Per vivere questi momenti, approfitta dei saldi sull'arredo giardino da Zocca Garden. Prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi unico ogni momento con Zocca Garden e le offerte dedicate a te. Zocca Garden, via Permestrino 2, Saccolongo, Padova.
3: Alla cooperativa agricola Volpago amiamo portare sulle vostre tavole prodotti sani, freschi e genuini. Per questo abbiamo selezionato i nostri soci allevatori in Veneto a filiera corta certificata, senza uso di antibiotici. Cooperativa Agricola Volpago, a Crispano del Grappa, Tre Baseleghe, Volpago del Montello e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
3: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
2: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
3: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
2: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
5: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
4: 8 case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1.300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. 8 case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
5: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi!
6: Ah, sono salvo! Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
7: Saldi, saldi, saldi! Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.

0: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
1: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
2: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei Sapori, tutto il resto è contorno a Martellago e sui social.
3: All'Alpi Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
4: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: A Udine e provincia, per ascoltare Radio Gelosa, sintonizzati sui 92 MHz.

0: brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 14 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. Eccoli, sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento. Centro commerciale, i Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
3: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
4: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
3: Sabato aperti.
5: Qualità e trasparenza. Quattro lettere.
6: Enza, qualità e trasparenza.
7: Crai. Qualità, ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti Crai scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. Crai, nel cuore dell'Italia.
8: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Gelosa. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
12: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.

I don't make you somebody.

0: questa notte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love, la colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love, la notte di Radio Gelosa.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
4: Grande!
3: Con il pavimento a effetto legno.
4: Grande!
3: E i sanitari sospesi.
4: Grande!
3: Ma non sai dire altro?
5: Certo! Eraclia! Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
3: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
5: Sabato aperti!
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecno Carpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecno Carpenteria a Ponzano Veneto.
8: Alla Cooperativa Agricola Volpago amiamo portare sulle vostre tavole prodotti sani, freschi e genuini. Per questo abbiamo selezionato i nostri soci allevatori in Veneto a filiera corta certificata, senza uso di antibiotici. Cooperativa Agricola Volpago, a Crispano del Grappa, Tre Baseleghe, Volpago del Montello e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.
9: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
10: Su Radio Gelosa adesso c'è Una tribù che balla.

0: eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid, tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
2: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
1: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
2: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
3: 8 case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1.300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. 8 case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
4: Saldi, saldi, saldi! Saldi! Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. High Blues, Tommy Hilfiger, Cocca, Bugatti, Liu Zhou, Majoral, Aidu e molti altri brand. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.
5: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.
6: È una tribù che balla al ritmo di un tamburo che risveglia la mente a chi non crede nel futuro.
7: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
6: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.

0: e un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 15.
2: Radio Gelosa. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.

0: faremo una casa in palette. Colori che danno carattere alle pareti. Un'armocromia perfetta.
1: E come pensi che possiamo fare?
0: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato. Colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato. A Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
2: Caldo tropicale? Rifugiati al Factory Store Sanremo e approfittane per acquistare capi di prestigiosi marchi a prezzi straordinari. Per info chiama lo 0423 65 92 96 oltre 40 777 9203. Factory Store Sanremo, via Industrie Comunello 2, Caerano San Marco.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
1: La sera Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90, 900. Ogni sera dalle 21 rivivi un'epoca con i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
2: Io vivo per questo.
1: 900, un decennio di musica solo su Radio Gelosa.
3: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
4: Enza, specialista nell'accoglienza.
5: Dai!
6: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom SPA, regolamento su CRAI.it.
7: Voglia di rallentare? Di stare in mezzo alla natura? Di goderti una giornata con amici e famiglia? Se hai risposto sì almeno una volta, abbiamo il posto giusto per te. Da Sammy, in fattoria, con natura, animali, musica e buon cibo. A Nervesa della Battaglia, Treviso. Sammy Fattoria Didattica, sui social.
8: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Condizionatore in sole 48 ore? Brotto Termoidraulica. Prenota un sopralluogo rapido e senza impegno. Chiama ora e goditi il tuo meritato fresco. Brotto Termoidraulica a San Martino di Lupari, Padova e su termoidraulicabrotto.it.
10: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Esiste una tribù, che bella! È una tribù che balla!
11: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.

0: sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento. Centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
1: Una cena sotto le stelle non puoi farla senza tavolo. Un pomeriggio in giardino con gli amici non puoi farlo senza sdraio. Per vivere questi momenti approfitta dei saldi sull'arredo giardino da Zocca Garden. Prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi unico ogni momento con Zocca Garden e le offerte dedicate a te. Zocca Garden, via Permestrino 2, Saccolongo, Padova.
2: Grande novità al Prix! È arrivato il volantino su WhatsApp. Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
3: Prix, fatti furbo, vieni qui.
4: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392 112 0879. info@tenutaparadisi.com.
5: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi.
6: Sono salvo. Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market a Vicenza in Viale Torino 32.
7: È l'energia del sole, per quanto ce ne resta, che muove le tue gambe e accende questa festa.
8: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
7: Una tribù che balla. Solo su Radio Gelosa.

0: La musica finisce, ma rimane l'amore. È una tribù che balla e la pace sia con voi.
1: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
0: Resta su Gelosa, divertiti con noi.
2: Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90.
3: 190.
2: Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
4: A Radio Gelosa sono le 16 e 2 minuti.
5: Radio Gelosa.
6: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
7: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
6: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
7: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
6: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
7: Alla cooperativa agricola Volpago amiamo portare sulle vostre tavole prodotti sani, freschi e genuini. Per questo abbiamo selezionato i nostri soci allevatori in Veneto a filiera corta certificata, senza uso di antibiotici. Cooperativa Agricola Volpago, a Crispano del Grappa, Tribaseleghe, Volpago del Montello e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.
8: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
9: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
10: Ma va, sono andato da Ivan Team!
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Fino al 31 luglio da Pianeta Casa, cucine Lube in saldo fino al 70%. Paghi nel 2027. Scopri di più su cucinelube-pianetacasa.it.
13: Ladies and gentlemen, please make some noise for
14: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6:35 minuti.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8:31 minuti.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Immagina la tua casa che diventa una star. Luci, camera, azione. Con Dalio Casa a Marcon ogni immobile ha il suo momento di gloria. Video emozionali, social che esplodono di visualizzazioni e un metodo unico. Il metodo Dalio Casa, frutto di 35 anni di esperienza. Vuoi vendere nel veneziano o nel trevigiano? Contattaci daliocasasrl.com e sui social.
4: Saldi, saldi, saldi!
3: Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. Tommy Hilfiger, Liu Jo, Majoral e molti altri in tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.
5: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami, servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
6: Voglia di rallentare? Ti sta in mezzo alla natura? Di goderti una giornata con amici e famiglia? Se hai risposto sì almeno una volta, abbiamo il posto giusto per te. Da Sammy in fattoria, con natura, animali, musica e buon cibo. A Nervesa della Battaglia Treviso. Sammy Fattoria Didattica sui social.
7: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.
8: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram. E sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa. Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
9: Io vivo per questo.
1: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
2: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
1: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
2: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
1: Una cena sotto le stelle. Non puoi farla senza tavolo. Un pomeriggio in giardino con gli amici. Non puoi farlo senza sdraio. Per vivere questi momenti, approfitta dei saldi sull'arredo giardino da Zocca Garden. Prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi unico ogni momento con Zocca Garden e le offerte dedicate a te. Zocca Garden, via Permestrino 2, Saccolongo, Padova.
3: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpicimbra.it. Solo alla Prix trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
4: Prix!

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 17. Radio
2: Gelosa. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1.300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. 8 case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
4: Sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi.
5: Ah, sono salvo.
6: Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.
7: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
10: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Gelosa. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
12: Saldi, saldi, saldi!
13: Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. Hai Blues, Tommy Hilfiger, Cocca, Bugatti, Liu Zhou, Majoral, Aidu e molti altri brand. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.
14: Ladies and gentlemen, make some noise for
15: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
3: Qualità e trasparenza, quattro lettere.
4: Enza, qualità e trasparenza.
5: Crai! Qualità, ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti Crai scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. Crai, nel cuore dell'Italia.
6: Unghie di drago e ciglia di rospo. I capelli sono a posto.
5: Così confusa dai prodotti di bellezza che Crai Pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare. Scegli la qualità professionale di Dalkeco Air Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.

0: Caldo tropicale? Rifugiati al Factory Store Sanremo e approfittane per acquistare capi di prestigiosi marchi a prezzi straordinari. Per info chiama lo 0423 65 92 96 oltre 40 777 9203. Factory Store Sanremo, via Industrie Comunello 2, Caerano San Marco.
1: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
2: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
3: Io vivo per questo.
2: 900, i brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento. Centro commerciale I Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
1: Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecnocarpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Vieni anche tu insieme a me.
0: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, Anoale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, Anoale, Venezia.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 18.
2: Radio Gelosa.
3: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
4: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
3: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
4: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
3: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
5: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
6: Grandi tour, grandi emozioni. Le destinazioni di lungo raggio di Abaco Viaggi ti portano lontano, alla scoperta di nuovi luoghi, culture ed esperienze. Marocco, Uzbekistan, India, Islandia e tanti altri viaggi ti attendono solo nelle migliori agenzie online. Abaco Viaggi, fino in capo al mondo.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Condizionatore in sole 48 ore? Brotto Termoidraulica. Prenota un sopralluogo rapido e senza impegno. Chiama ora e goditi il tuo meritato fresco. Brotto Termoidraulica a San Martino di Lupari, Padova e su termoidraulicabrotto.it.
10: Ladies and gentlemen, please make some noise for
11: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
3: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
2: Sabato aperti.
4: Saldi, saldi, saldi!
5: Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.
6: 8 case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1.300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. 8 case a San Martino di Lupari, nei social e su 8case.it.
7: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
8: Alla cooperativa agricola Volpago amiamo portare sulle vostre tavole prodotti sani, freschi e genuini. Per questo abbiamo selezionato i nostri soci allevatori in Veneto a filiera corta certificata, senza uso di antibiotici. Cooperativa agricola Volpago, a Crispano del Grappa, Trebaseleghe, Volpago del Montello e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.
9: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
10: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
11: Io vivo per questo.
10: 900. I brani più famosi degli anni 90.

show what you get.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: 1900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Eccoli, sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento, centro commerciale, i Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
2: Tesoro, ho deciso, rifacciamo il bagno.
3: Grande.
2: Con il pavimento effetto legno.
3: Grande.
2: E i sanitari sospesi.
3: Grande.
2: Ma non sai dire altro?
4: Certo, Eraclia. Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
2: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
5: Sabato aperti.
6: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 4 62 63.
7: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.
8: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. 1.

0: Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 19. Radio
2: Gelosa. Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
3: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
2: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
3: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
2: Una cena sotto le stelle. Non puoi farla senza tavolo. Un pomeriggio in giardino con gli amici. Non puoi farlo senza sdraio. Per vivere questi momenti, approfitta dei saldi sull'arredo giardino da Zocca Garden. Prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi unico ogni momento con Zocca Garden e le offerte dedicate a te. Zocca Garden, via Permestrino 2, Saccolongo, Padova.
4: Saldi, saldi, saldi! Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. High Blues, Tommy Hilfiger, Cocca, Bugatti, Liu Zhou, Majoral, Aidu e molti altri brand. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
2: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80 Camper e Caravan.
3: Via Orlando 41 a Mestre Venezia su Instagram e Facebook.
6: Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000 raccontata in musica da Massimo Alberti.
1: Legend.
6: Il passato presente della dance su Radio Gelosa.

0: Immaginala tua casa che diventa una star. Luci, camera, azione. Con Dalio Casa a Marcon ogni immobile ha il suo momento di gloria. Video emozionali, social che esplodono di visualizzazioni e un metodo unico. Il metodo Dalio Casa, frutto di 35 anni di esperienza. Vuoi vendere nel veneziano o nel trevigiano? Contattaci. DalioCasaSRL.com e sui social.
1: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi.
2: Sono salvo. Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market a Vicenza in Viale Torino 32.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
0: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
0: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Gelosa. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
0: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
8: Voglia di rallentare? Di stare in mezzo alla natura? Di goderti una giornata con amici e famiglia? Se hai risposto sì almeno una volta, abbiamo il posto giusto per te. Da Sammy, in fattoria, con natura, animali, musica e buon cibo. A Nervesa della Battaglia Treviso. Sammy Fattoria Didattica sui social.
9: Vieni anche tu insieme a me.
10: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
11: Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000 raccontata in musica da Massimo Alberti.
12: Legend.
11: Il passato presente della dance su Radio Gelosa.

Massimo Alberti sta mixando le leggende della musica anni 90 e 2000. Legend, solo su Gelosa.

0: Legend, la storia della dance anni 90 e 2000. DJ Massimo Alberti.
1: La Paz, Manaus, Santiago, Bogotá.

0: Anche le leggende finiscono prima o poi.
1: Legend.
0: Legend con Massimo Alberti termina qui per oggi. Resta su Gelosa. La musica continua. Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90.
1: 190.
0: Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 20 e 9 minuti.
3: Radio Gelosa.
4: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
5: Enza, specialista nell'accoglienza.
6: Dai!
7: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom SPA, regolamento su CRAI.it.
8: Saldi, saldi, saldi! Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. Tommy Hilfiger, Liu Jo, Majoral e molti altri. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Il termometro sale e le tue forze sono ai minimi storici.
11: Arrivano gli specialisti della climatizzazione. Brotto Termoidraulica. Installano il tuo condizionatore in sole 48 ore. Prenota un sopralluogo rapido e senza impegno. Chiama ora e goditi il tuo meritato fresco. Brotto Termoidraulica a San Martino di Lupari, Padova e su termoidraulicabrotto.it.
12: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Eccoli! Sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento. Centro commerciale, i Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.
3: Unghie di drago e ciglia di rospo. I capelli sono a posto.
4: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare. Scegli la qualità professionale di Dalkeco Air Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
5: Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecno Carpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
6: Mi sono perso tra le fitte corsie della cartoleria e i profondi reparti per la casa. Sono dei giganteschi saldi!
7: Ah, sono salvo! Al Boda Market è tempo di grandi saldi, prezzi ribassati, casa, cartoleria, abbigliamento e borse. Boda Market, a Vicenza, in Viale Torino 32.

0: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
1: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami, servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
2: Alla Cooperativa Agricola Volpago amiamo portare sulle vostre tavole prodotti sani, freschi e genuini. Per questo abbiamo selezionato i nostri soci allevatori in Veneto a filiera corta certificata, senza uso di antibiotici. Cooperativa Agricola Volpago, a Crispano del Grappa, Tre Baseleghe, Volpago del Montello e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.
3: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
4: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Se scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vale un noleggio usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
6: Scoprili da Motor Class a Mestre, Portogruaro, Musile di Piave e su motorclass.it.

0: a Radio Gelosa. Sono le 21. Radio
1: Gelosa. Otto case, case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. Otto case a San Martino di Lupari, nei social e su ottocase.it.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Alberto, Adriano e Federico ti aspettano per progettare la casa dei tuoi sogni con i saldi di Meneghello Arredamenti.
5: Arredi di qualità, progettazione personalizzata e tutta la comodità dell'orario fino alle 22 su appuntamento. E se prenoti dal lunedì al venerdì ricevi un voucher di 500 euro.
4: Meneghello Arredamenti a Limena. Saldi che ti fanno risparmiare davvero.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
8: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
9: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram. E sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
10: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
11: Io vivo per questo.
10: 900, un decennio.

0: Ogni sera Radio Gelosa ti riporta nei mitici anni 90.
1: Questo è un team con cui si può lavorare.
0: 900, i 100 brani più famosi degli anni 90.
2: Ci divertiamo un po'.

La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: Dalla pop alla dance.
1: Molto americano.
0: Cazzo sì! 900. Tanti brani. Un'epoca.
2: Check this out.

0: Check this out.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio gelosa, ovvio.
3: Una cena sotto le stelle, non puoi farla senza tavolo. Un pomeriggio in giardino con gli amici, non puoi farlo senza sdraio. Per vivere questi momenti, approfitta dei saldi sull'arredo giardino da Zocca Garden. Prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi unico ogni momento con Zocca Garden e le offerte dedicate a te. Zocca Garden, via Permestrino 2, Colongo, Padova. Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
4: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
3: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
4: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
5: Unghie di drago e ciglia di rospo, i capelli sono a posto.
6: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare, scegli la qualità professionale di Dalcheco Hair Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
3: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
4: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
3: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
4: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
3: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
7: Saldi, saldi, saldi! Saldi! Da Smart Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. High Blues, Tommy Hilfiger, Cocca, Bugatti, Liu Zhou, Majoral, Aidu e molti altri brand. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.
8: Se c'eri lo ricordi, se non c'eri lo conosci.
9: Non più ormai.
8: 900, gli anni 90 in musica. La, la, la.

0: 76 oltre 40 777 9203. Factory Store Sanremo, via Industrie Comunello 2, Caerano San Marco.
1: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
2: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
3: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
4: Ogni giorno c'è chi lavora tra ferro, nylon e carta con impegno e precisione. Da oltre 40 anni Atlas produce rimorchi per casse scarrabili e allestimenti su misura. Atlas a Gambellara, Vicenza.

caldo tropicale? Rifugiati al Factory Store Sanremo e approfittane per acquistare capi di prestigiosi marchi a prezzi straordinari. Per info chiama lo 0423 65 92 90.

0: Di offertissime così. Dai San Benedetto limone pesca 1,5 litro a 69 centesimi. E 6 lattine di tonno scrigno del mar a 3,49 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
2: I love you Brix.
3: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
4: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95, un'epoca e la sua colonna sonora, 900, un decennio di musica.

0: Radio Gelosa sono le 22 e 2 minuti.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Eccoli! Sono i fantastici saldi estivi di Vendramini Abbigliamento. Capi esclusivi e di tendenza a prezzi incredibili per rinfrescare il tuo guardaroba. Uomo, donna, bambino, casa. Saldi Vendramini Abbigliamento. Centro commerciale, i Giardini del Sole a Castelfranco Veneto.

0: Solo alla Flix trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Flix, fatti furbo, vieni Flix.
2: I love you Flix.
1: Faremo una casa in palette, colori che danno carattere alle pareti, un'armocromia perfetta.
3: E come pensi che possiamo fare?
1: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
0: Voglia di rallentare? Di stare in mezzo alla natura? Di goderti una giornata con amici e famiglia? Se hai risposto sì almeno una volta, abbiamo il posto giusto per te. Da Sammy in fattoria, con natura, animali, musica e buon cibo. A Nervesa della Battaglia Treviso. Sammy Fattoria Didattica sui social.
4: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram. E sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
5: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
6: Io vivo per questo.
5: 900, un decennio di musica.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95, un'epoca e la sua colonna sonora. 900, un decennio di musica.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre, sempre. Radio Gelosa.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.

0: Immagina la tua casa che diventa una star. Luci, camera, azione. Con Dalio Casa a Marcon ogni immobile ha il suo momento di gloria. Video emozionali, social che esplodono di visualizzazioni e un metodo unico. Il metodo Dalio Casa, frutto di 35 anni di esperienza. Vuoi vendere nel veneziano o nel trevigiano? Contattaci. DalioCasaSRL.com e sui social.
1: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
0: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
0: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Gelosa. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
4: 900, un decennio di musica.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95, un'epoca e la sua colonna sonora, 900, un decennio di musica.

0: mese. Case in legno e ristrutturazioni, chiavi in mano. 1.300 euro al metro quadro per una ristrutturazione completa. Progettazione, pratiche, opere edili, cartongessi, impiantistica, serramenti, pavimenti, arredo bagno, finiture. Un solo referente. 8 case a San Martino di Lupari, nei social e su 8case.it.
1: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su TheMuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.
2: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Fino al 31 luglio da Pianeta Casa, cucine Lube in saldo fino al 70%. Paghi nel 2027. Scopri di più su cucinelube-pianetacasa.it.
4: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, EP, Total. Da più di 50 anni Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore dei migliori marchi di oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura, industria. Ci trovi anche prodotti per lavaggi, avi blu di varie marche e tanti utili consigli. Ivano Gamba Lubrificanti, a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.
5: Negli anni 90 si ascoltava questa musica.

0: c'eri lo ricordi, se non c'eri lo conosci.
1: Non più ormai.
0: 900, gli anni 90 in musica.
2: 1975, we brought you an album with a song.

0: un respiro profondo.
1: Nostalgia per gli anni 90?
2: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.
1: Novecento. Su Gelosa, i brani di un'epoca.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: 900, un'ora con i brani pop e dance più famosi degli anni 90, ti aspetta domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa. Radio Gelosa. Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 23 e 3 minuti. Radio
0: Gelosa. Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
3: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
0: Sabato aperti.
4: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
5: 10. Qualcuno offre di più? 30. Ora 40. Da Fabio Alloreggia si aggiudica i saldi con sconti fino al 50% su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco e molto altro. Da Fabio Alloreggia e su demuder.com. Fabio Calzature. Entra curioso, esci stiloso.
6: Fratelli Bonato. Colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
7: Alla Cooperativa Agricola Volpago amiamo portare sulle vostre tavole prodotti sani, freschi e genuini. Per questo abbiamo selezionato i nostri soci allevatori in Veneto a filiera corta certificata, senza uso di antibiotici. Cooperativa Agricola Volpago, a Crispano del Grappa, Tre Baseleghe, Volpago del Montello e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
3: Grande!
2: Con il pavimento a effetto legno.
3: Grande!
2: E i sanitari sospesi.
3: Grande!
2: Ma non sai dire altro?
4: Certo, Eraclia. Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
2: Non perdetevi, il meglio per la vostra casa.
5: Sabato aperti. Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecnocarpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
6: C'è chi ogni giorno affronta la strada e chi lavora tra ferro, nylon e carta con fatica e precisione. Da oltre 40 anni Atlas realizza rimorchi per casse scarrabili e allestimenti su misura, solidi e affidabili, italiani. Atlas, a Gambellara, Vicenza.
7: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
8: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, Camper e Caravan.
9: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.

0: posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
1: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
0: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
1: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
0: Una cena sotto le stelle. Non puoi farla senza tavolo. Un pomeriggio in giardino con gli amici. Non puoi farlo senza sdraio. Per vivere questi momenti, approfitta dei saldi sull'arredo giardino da Zocca Garden. Prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi unico ogni momento con Zocca Garden e le offerte dedicate a te. Zocca Garden, via Permestrino 2, Saccolongo, Padova.
3: Saldi, saldi, saldi! Da Smart

0: Moda sconti fino al 50% su tantissimi articoli. Tommy Hilfiger, Liu Zhou, Majoral e molti altri. In tutti gli store Smart Moda e online su smartmoda.com.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è mezzanotte e tre minuti.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è l'una e un minuto.